0: Hey,
1: Non Carmelia makan spaghetti. Radio Dahlia memang selalu di hati.
0: Terutama di hati Odi.
2: Gugum atuh.
3: Eh, Ujo.
1: Oh.